la via che appunto ti resta cambiando in marionetta absurda. I tu gozzi e tu sorrisi satisfece a me a sé sempre in compagnia. Tu presenza in mia paga lo scolore similmente va perdita. Approveccia se l'istante che non aguanto già mi soledades.